0: shinkafa na na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magista daga tafashin waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinku.

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tatacen waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfanin
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

gari malaria ta saka rashin lokacin kan musana yi amfani da Sharlatin anti malaria da likitoci suka ambata da shi dake kunshe da artemether da lumefantrine Sharlatin yana zuwa ba wuri da banda gari masu dacewa da nauyin jiki da banda gari sa'annan kuma a bar shi a nau'in wannan chai da sauƙin narkewa domin yaro Sharlatin daga Sharina Healthcare ya

0: こには秘密の方。
1: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a bugewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fatakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi ta daga tafashin waken soya albasa kayan yaji almashi tare da kamfani
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tatacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

sun fara bin sau masu garkuwar ne inda suka bi hanyar da suka bi zuwa wajen garin Adumu dake karamar hukumar Dakina. Daga nan ne kuma dakarun suka yi musayarwa da masu garkuwar, lamarin da ya tilasta musu barin mutanen da suka sace tare da tserewa cikin daji. Rundunar ta ce mutanen, wato mutane tara aka ceto a yayin aikin, sannan kuma rundunar ta kara

0: shekara 50 zuwa sama su ne mafi yawanci da suke fi goyen bayan Israel akan Palestine. To me wannan yake nufi?
1: Wallahi wannan na iya cewa wannan harkar social media ita ta janyo tunda su in can manya din sun tafi da abin da ya shiga kokolosu tun
0: sai ya zauna garan
1: ga abin da yake faruwa. Iya labarin da ake ba su shine abin da yake cikin

0: Queens.
1: At the NatCom site, alam pa 12730 horizontal 26249.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku, a garinku.
2: Kwado.